0: Nami o ahlami o tire.
1: Nessun lupo ti potrà portare via.
0: Ma fi dib biqdar yoxdik minni labaid.